La mitra di si larga Marianna che non può mi fare. Fidescia Marianna che non può mi fare. Oh, mica, mica, vada, vida, vada, non mi metta a soggiare. Non ci attraffai un mostro, che Marianna già mai si vuole. E la disangata fu quebrata.